0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: I got you! You thought I didn't see you now, didn't you? You tried to sneak by me now, didn't you?

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere dai vostri proverbiali sbalzi d'umore. I rapporti con gli altri saranno sempre cordiali. Ottime prospettive in amore. Leone, la luna vi chiede di essere realisti. Non perdetevi dietro progetti fumosi. Cercate di ottenere il massimo da ciò che fate senza pretendere la luna. In amore faticate a farvi comprendere. Vergine, una bellissima luna nel vostro segno vi aiuta a trovare il giusto equilibrio per affrontare i vari impegni della giornata. Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo. Avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome. E nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Domus Novas. I've had enough. I'm leaving.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere dai vostri proverbiali sbalzi d'umore. I rapporti con gli altri saranno sempre cordiali. Ottime prospettive in amore. Leone, la luna vi chiede di essere realisti. Non perdetevi dietro progetti fumosi. Cercate di ottenere il massimo da ciò che fate senza pretendere la luna. In amore faticate a farvi comprendere. Vergine, una bellissima luna nel vostro segno vi aiuta a trovare il giusto equilibrio per affrontare i vari impegni della giornata. Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo. Avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia

Avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere dai vostri proverbiali sbalzi d'umore. I rapporti con gli altri saranno sempre cordiali. Ottime prospettive in amore. Leone, la luna vi chiede di essere realisti. Non perdetevi dietro progetti fumosi, cercate di ottenere il massimo da ciò che fate senza pretendere la luna. In amore faticate a farvi comprendere. Vergine, una bellissima luna nel vostro segno vi aiuta a trovare il giusto equilibrio per affrontare i vari impegni della giornata. Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo, avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere dai vostri proverbiali sbalzi d'umore. I rapporti con gli altri saranno sempre cordiali. Ottime prospettive in amore. Leone, la luna vi chiede di essere realisti. Non perdetevi dietro progetti fumosi. Cercate di ottenere il massimo da ciò che fate senza pretendere la luna. In amore faticate a farvi comprendere. Vergine, una bellissima luna nel vostro segno vi aiuta a trovare il giusto equilibrio per affrontare i vari impegni della giornata. Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo. Avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas

0: if you take care of him, well then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful wet people too.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere dai vostri proverbiali sbalzi d'umore. I rapporti con gli altri saranno sempre cordiali. Ottime prospettive in amore. Leone, la luna vi chiede di essere realisti. Non perdetevi dietro progetti fumosi. Cercate di ottenere il massimo da ciò che fate senza pretendere la luna. In amore faticate a farvi comprendere. Vergine, una bellissima luna nel vostro segno vi aiuta a trovare il giusto equilibrio per affrontare i vari impegni della giornata. Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo. Avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini, nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
6: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci su la sua strofa inedita.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yan, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità. My dad.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: diverso.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Massimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori.

0: gioia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini del 2024. Si chiama Nonostante tutto. Lo sai.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

0: Per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire. Band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo con

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

Just the Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono, Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci. Questo è il suo ultimo, si intitola You and Me.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China. Ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto. Lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare. Ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche. Questo è il mio francese, scusatemi. E da lì nella desinenza in inglese in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriter, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è, di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.

Ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai, e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo, perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica, e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Dire Straits, Lady Writer, dal secondo album dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni Ottanta, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni Ottanta, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti, io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clark, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al Presenter Festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

lei, Alison Moyen, Sam & I Rogers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyen infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyen a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me, perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyen, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

Girls, il racconto della sua vita in 12 tracce, inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani,

Funk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del 10° anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da Jack.

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano. Prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend, Milano.

I just might. Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero, grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere dai vostri proverbiali sbalzi d'umore. I rapporti con gli altri saranno sempre cordiali. Ottime prospettive in amore. Leone, la luna vi chiede di essere realisti. Non perdetevi dietro progetti fumosi, cercate di ottenere il massimo da ciò che fate senza pretendere la luna. In amore faticate a farvi comprendere. Vergine, una bellissima luna nel vostro segno vi aiuta a trovare il giusto equilibrio per affrontare i vari impegni della giornata. Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo, avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: On the radio.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Disco novità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale

0: 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 23 maggio. Ariete, giornata ideale per concedervi un po' di relax, per stare a contatto con la natura e praticare sport all'aria aperta. Il giusto riposo è utile anche per l'amore. Toro, la luna in Vergine è magnifica perché vi permette di risolvere tanti problemi e di trascorrere questo fine settimana in tranquillità. L'amore vi emoziona. Gemelli, a causa della luna negativa sarete costretti a rivedere i vostri piani. Chi aveva sperato in un fine settimana diverso e divertente dovrà ricredersi. L'amore vi farà dimenticare i problemi. Cancro, sarete meno inclini a lasciarvi prendere dai vostri proverbiali sbalzi d'umore. I rapporti con gli altri saranno sempre cordiali. Ottime prospettive in amore. Leone, la luna vi chiede di essere realisti. Non perdetevi dietro progetti fumosi, cercate di ottenere il massimo da ciò che fate senza pretendere la luna. In amore faticate a farvi comprendere. Vergine, una bellissima luna nel vostro segno vi aiuta a trovare il giusto equilibrio per affrontare i vari impegni della giornata. Anche in amore sarete animati da uno spirito intraprendente. Bilancia, la luna alle vostre spalle può isolarvi dal resto del mondo, avrete voglia di starvene per i fatti vostri. In amore sarebbe meglio aprirsi invece. Scorpione, sarà una giornata positiva in cui i piani che avete studiato andranno in porto regalandovi serenità e soddisfazione. In amore noterete un certo miglioramento. Sagittario, qualche malinteso è da mettere in preventivo sotto questa luna scorbutica. Non fatevi prendere dall'ira e affrontate una discussione con calma. In amore non pretendete troppo dal partner. Capricorno, l'amore è in gran fermento. Vi piacciono le novità, le sorprese che può farvi il partner. Sul lavoro però siete spesso in difficoltà, tenetene conto. Acquario, dopo aver trascorso qualche giorno a litigare con gli altri, è giunto il momento di concedersi una pausa e riordinare le idee. Fatevi un piccolo esame di coscienza. Pesci, la luna opposta non vi permette di essere di buon umore. Sarà una giornata tesa in cui il rapporto di coppia risentirà del nervosismo. Non caricatevi di impegni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: weekend.
1: Confermiamo che la spiaggia è pronta. Allora, qui in Riviera Romagnola tutto è pronto, anche bagnini pronti, locali pronti, insomma tutto è pronto per una stagione estiva che è alle porte, veramente al top, come Riviera Trend. Solo la musica che esce in questo momento. L'abbraccio fraterno ad Andrea T. Noi iniziamo.

siamo all'interno di MP Trend con quelli della banda di Riviera Trend. Adesso ci sono due singoli, prima un MP Trend Italia, poi invece torniamo in ambito estero internazionale. C'è il nuovo di Ermal Meta con Calma Metafisica, ci piace molto anche il video. E poi Damdala e Tiga con Don't Worry Baby.

non lo ricordiamo spesso e ogni tanto dobbiamo ricordarlo perché ce lo richiedete. Allora, contatto WhatsApp Riviera Trend 339 31 85 132, anche per richiedere gli animatori DJ di Riviera Trend nella vostra e nella tua festa. Alza il volume.

Il contenuto di MP Trend lo sapete, è solo la musica che sta uscendo in questo momento e quindi la suoniamo con voi adesso, Albi e Jut Ranks con I See You, e poi a seguire Cavalli, Busquets e Dago H con Dame la Plata, tanta contaminazione sudamericana nella musica del momento.

0: Quanto ci piace questa versione di Topic e Becky G con Sorry Papi. Noi facciamo una pausa? Tranquilli, torniamo tra un attimo.
1: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
3: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
4: Riviera Trend.

0: Ma quanto stiamo bene qui con MP Trend e tutta la banda di Riviera Trend. Come sempre selezioniamo il sound che molti non suonano, anzi molti neanche conoscono. Il prossimo è una accoppiata vincente, due mostri sacri che sono sempre in classifica, Martin Garrix e Ed Sheeran. Il titolo del nuovo singolo è Repeat. Vi ricordiamo come sempre la nostra linea WhatsApp 339 31 85 132.
1: MP Trend.

0: Poi il prossimo singolo che ascoltiamo ce lo passa direttamente Basico Producer. Arriverà anche il suo nuovo singolo, eh? Ma adesso questo mi dice che è uno tra i singoli più suonati ad Ibiza. E allora, prima che arrivi anche agli altri, lo segniamo noi di Riviera Trend. Si chiamano Casango e Aleandro.
1: MP3.
0: Alza il volume.

Ti senti più positivo? Ti senti che stai meglio? Questo è l'effetto MP Trend con la banda di Rifera Trend. Noi torniamo tra 7 giorni, come sempre. Andrea T, abbraccio fraterno, e mi raccomando, ricordati che sei forte.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest, Feltrinelli.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Domus Novas.
20: La mia radio.
21: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: 90.
1: Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90 qua è sempre la protagonista, ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile, e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra, è uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Ben trovati in Super Sound.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista del Jam degli Style Council. Arriva insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto, ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita. Non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. È una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie, diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album, si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: 80 e 90.
1: Scende la lacrimuccia. Perché il programma è finito? Perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnakes. Formazione che era rock inglese. Formazione che ha fatto tantissime canzoni. Ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Vais. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
5: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
18: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

scuola aperta e già ci fu. E mi ha detto dai vieni, siamo appena tornati da Berlino. Ma che scherzo del mille, al bar non c'era nessuno.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandtien gibt es quello che sento io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio, Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: Che, vi ricordo, è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Partiamo con un pezzo fortissimo.
1: E

la rivisitazione di un grande successo di Umberto Tozzi, immensamente nella versione di Laura Pausini. La musica che continua grazie a Francesco Gabbani.

0: puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend!

0: デルートウィークエンド。
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
2: Questa è
3: Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
0: Benvenuto al weekend. Benvenuto al weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Scorreva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio, che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni, indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie, penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo, che è Vado Via. Ci racconti com'è è nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che, diciamo, nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza, e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il
1: Grazie.
0: Tutto?
1: Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore, che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre, io dico che più o meno far musica per la prima volta, anche se si va avanti, non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione, e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali, quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone, Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: di Benvenuto Weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
5: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto weekend.

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto weekend.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione e si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie, trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Pronti? Azione!
12: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema. Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Ok, tutti pronti? Sugli attenti? Tutti pronti a ballare? A scalare le classifiche che si aggiornano in tempo reale? Tutti in syndication sulla nostra frequenza nazionale. Dal 22 al 24 maggio 2026, questa è la classifica che si aggiorna in tempo reale, pezzi musicali in anteprima. È già in circolazione da una settimana il nostro nuovo singolo, Fuego El Calderon, di Tempo Zero, con il suo nuovo EP. Grazie veramente di cuore per i milioni streaming. Grazie all'emittente per la messa in onda dei nostri pezzi musicali. Il nuovo EP è a disposizione, quindi grazie veramente di cuore. Sarà un pezzo musicale estivo, lo troveremo sicuramente per tutta l'estate, lo balleremo, ci divertiremo. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, grandi movimenti all'interno della nostra classifica. Sì, amici miei, anzitutto alla 20 scivolano LDA, H7 con il loro pezzo Salernese, Poesie clandestine. Dito nella piaga rimane stabile alla 19 come 7 giorni fa. Frank in the Energy scivolano insieme a Giovanotti alla 18 con Pedala. E allora, un saluto a voi, mettetevi comodi, siamo all'inizio, dall'Eroa 24orenews.it e poi a Roma a livello televisivo, posizione numero 20, Viral Chart, Total Chart.

0: fretta!
1: Pedala, pedala, pedaliamo. Nel frattempo il grande sound di Tempo Zero Selecta vi può servire per pedalare un po' d'acqua gym? Probabilmente potrebbe essere un'idea. Saliamo insieme alla posizione numero 17, dove cala dalla posizione numero 15 Achille Lauro, decolora alla posizione numero 16, anche loro in discesa con Benny Stone, posizione numero 15, Fred De Palma, Anita e Nischilla, e la loro La Testa Gira, si posizionano alla 15. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 17.

d'Orvieto a Milano, le Roma 24orenews.it, poi a Roma per chi sta guardando la Radio Vision della nostra radio, la syndication nazionale è assolutamente questa. Posizione numero 15, quindi dicevamo per Fred De Palma e il suo La Testa Gira. Fred De Palma, Anita e Nischilla. Saliamo insieme alle posizioni ancora un po' più calde, dalla posizione numero 14 alla posizione numero 11. Alla 14 è stabile Alex Warren, alla posizione numero 13 Emma Ercomi, alla posizione numero 12 Alex Farolfi, stabile rispetto alla posizione della scorsa settimana. Gaia è la prima nuova entrata con Bossa Nostra, posizione

Questi sono i pezzi più streamati, più ascoltati negli ultimi 7 giorni. È la Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Posizione numero 13.

Viral Chart, Total Chart, la Top 20, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale. Posizione numero 11, prima nuova entrata.

0: Bossa Nostra, e lei è Gaia, tra l'altro è tornata pronta per farci ballare, per farci muovere le teste in questa estate 2026 che sta per iniziare. Ovviamente siamo nel pieno della primavera, amici radioascoltatori, grazie per averci scelto, grazie per le migliaia di messaggi che stanno arrivando. Tempo Zero Selecta, ci prendiamo la nostra primissima pausa e torniamo immediatamente da voi con grandi novità all'interno della Top 10. Le Viral Chart, Total Chart che si aggiornano in tempo reale, solo da noi e su questa frequenza, la Syndication nazionale. A tra pochissimo, fermi lì!
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te, se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

la breve pausa. Siamo tornati rigorosamente in onda in diretta in Syndication e Tempo Zero Selecta. È il momento della top 10, i primi 10 pezzi musicali più forti, più streamati, più ascoltati negli ultimi 7 giorni. Viral Chart, Total Chart, benvenuti, bentrovati dalla 10 alla 1. Sarà una volata meravigliosa insieme sulla nostra frequenza nazionale preferita. Alla posizione numero 10 c'è Teddy Swims, Mr. Club Davis, All Around the World. La seconda nuova entrata. Alla posizione numero 9 Demi Lovato. Terza nuova entrata, Low Rush su Jason. Quarta nuova entrata, Madonna, Sabrina Carpenter, Big Your Love. Alla posizione numero 8, Grandi Big, quindi. Così apriamo la seconda parte della Viral Chart, Total Chart, posizione numero 10. Seconda nuova entrata, in salita.

Tony Pitoni alla posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. C'è Madame alla posizione numero 6, tra l'altro disco di platino, il suo ultimo album molto profondo. Alla posizione numero 5 Rocco Hunt, La più bella del mondo. Alla posizione numero 4 scende Annalisa, Canzone estiva. Concentriamoci all'ascolto della posizione

0: sono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
1: È in arrivo la posizione numero 5.

non è una canzone estiva, eh? No, no, assolutamente no. Annalisa scivola dalla posizione numero 1 alla posizione numero 4 di questa settimana, e la Viral Chart, Global Chart. Saliamo insieme quindi al medagliere. Alla 3 incontriamo gemelli diversi in salita. Serena Brancale, stabile rispetto a 7 giorni fa, con Levante, dai là al mio paese. Alla posizione numero 1, la più alta nuova entrata, Shiva, Lasa, Sfera e Basta. My Day. E allora, concentriamoci all'ascolto della posizione numero 3.

0: Ci siamo, eccoci qua. Viral chart, total chart. Le classifiche che si aggiornano in tempo reale. È il tempo di prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Poi sarà tempo di... Viral chart and chart. La classifica dance dei pezzi musicali più ballati, più streamati, mixati e remixati degli ultimi 7 giorni. E allora, fermi lì. Stiamo tornando.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Un sorso di granita? Un sorso di buon umore, quello sicuramente sempre sulla nostra emittente radio televisiva preferita, Simone Papini a tenerti compagnia. Dagli studi umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. A Roma i miei tecnici a tenervi compagnia per la parte Radio Vision della nostra syndication. È il momento, balliamo? Ce la spariamo tutti e 5 i pezzi una via l'altra? Sì, bene, perfetto. Allora, facciamo un po' di chesistoria, andiamo a scoprire che cosa andremo ad ascoltare. Alla posizione numero 5, la prima nuova entrata, Baby Roxana, New Religion. Alla 5, quindi, in discesa, Topic, Sorry Papi, tornato Topic. Alla posizione numero 4, dicevamo, la prima nuova entrata, The Bausa, Majestic. Alla posizione numero 3, sul medagliere, la posizione numero 3 di Bonzo. La seconda nuova entrata, Kika Laf, Duro Duro, Tetemi. Posizione numero 2, la terza nuova entrata in salita, Tony El Calderon. Dalla posizione numero 5 della scorsa settimana si fionda alla 1, quindi, e prende proprio la medaglia, ecco, del medagliere. Pronti a muovere le teste? And the head keep on moving, pezzi musicali, la Dance Chart Global Chart. Saliamo immediatamente allora alla posizione numero 5.

Viral Chart, Total Chart tornano a trovarci. Ovviamente durante la prossima settimana, nel prossimo weekend, amici miei, lo sentite, Etna Clo, Americano. È tornato questo DJ producer, veramente molto molto interessante, molto latino anche se volete. Abbiamo il nuovo di Paola Iezzi anche. Stessa direzione. Sufi è tornata con Buona Domenica. Production Tempo Zero Music by Mikara Hai, già in classifica, in pole position questo pezzo musicale di Tempo Zero Production in IA Production, quindi appunto con 1,5 milioni di streaming. Ve lo presentiamo, è Fuego el Disco. Fuego è la disco, sarà il nostro pezzo musicale dell'estate, vedrete. Le Future Power Selecta,

0: Brrra, bene. Tempo Zero Production, amici miei, cara Ahia. Siamo in classifica nella sfera anche delle nuove generazioni, quindi anche IA Production. La trovate in tutti i digital store, ovviamente, in tutte le piattaforme IA Production. È uno dei pezzi musicali del P di Tempo Zero. Tutti i diritti sono registrati in IA Production, in Mekara. E ovviamente tutti i diritti d'autore, del sottoscritto e di Tempo Zero Production Music. Amici, l'appuntamento di questo weekend termina qua. Mi raccomando, continuate a rimanere incollati alla nostra emittente radio televisiva preferita. Noi ci sentiamo tra 7 giorni, nel prossimo weekend da vivere insieme, che sarà anche lungo, lungo, lungo, perché poi c'è il 2 di giugno, che ti fa il weekend più lungo, capito? È così. Ci sentiamo tra 7 giorni in Selecta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
14: Troppo Forti.
16: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio. Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni. Brano che trattava di senza tetto e che viaggio in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock, perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, e ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line, che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona, è una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347-5154-690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Tri-Sequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Tri-Sequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia, insomma, tendiamo ad ingrassare. Risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che, insomma, ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Andata con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio, ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere inventore del sintetizzatore che porta il suo nome. E nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna-Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto Anas 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario Anas.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti ad un ennesimo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Parti tu con gli anni 60?
3: Esatto, infatti partiamo dunque dagli anni 60 per andare ad ascoltare un cantautore tra i più famosi del tessuto artistico italiano. Ha impresso la sua orma indelebile nella scena rock nazionale e i suoi successi hanno fatto il giro del mondo sulle note della sua voce sinuosa, della sua chitarra e sulla cresta di un ciuffo che ha fatto la storia. Qui lo ascoltiamo con un brano che portò a un festival di Sanremo nel 1969 con Zingara, lui è Bobby Solo.

0: Abbiamo ascoltato Bobby Solo con Zingara e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Dal sinuoso e morbidoso, molto romantico, Bobby Solo invece ad un cantautore, uno dei classici cantautori italiani degli anni 70, piuttosto ruvido, anche se comunque le note sono decisamente morbide e sinuose. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, senza peli sulla lingua, generale.

0: Francesco De Gregori con Generale, un aneddoto legato a questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto tornare in mente quando ero bambino e ascoltavo un programma, visto che eravamo più o meno intorno alla metà degli anni 70, ascoltavo un programma, allora non c'erano ancora o quasi le radio private, su Rai Radio 1, se non vado errato era la Hit Parade di Lelio Luttazzi. E quindi, insomma, questa era una delle canzoni che ci fu in praticamente classifica per tantissime settimane. Ma adesso noi proseguiamo il nostro cammino col decennio successivo.
1: Infatti, adesso incontriamo un altro artista famosissimo di quegli anni. Il brano che andiamo ad ascoltare fu pubblicato nel 1987 con Non ti sopporto più, Zucchero.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Non ti sopporto più. E adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per gli anni 90, con un complesso, un gruppo davvero longevo, visto che i Pooh hanno iniziato la loro lunghissima carriera addirittura nei lontani anni 60. Qui invece siamo negli anni 90 con un dolcissimo pezzo, tra l'altro molto molto anche profondo dal punto di vista del testo, Il cielo è blu sopra le nuvole.

0: Il titolo lo stanno dicendo loro in questo istante, il cielo è blu sopra le nuvole dei Pooh. E così salutiamo il Novecento ed introduciamoci negli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano del 2004. Lui, oltre ad essere disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano, è stato anche membro del gruppo musicale degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance on Love, con i figli di Pitagora, Gabri Ponte.

0: Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con I figli di Pitagora e adesso ci avviciniamo ai nostri giorni, vero Marco?
1: Ci voleva un pezzo di quelli unz, perché siamo stati piuttosto morbidi in questa puntata. E chiudiamo con la morbidezza, eh? Non pensate male, stiamo parlando di una canzone che risale ad un festival di Sanremo del 2017. A regalarcela è Fiorella Mannoia. Il titolo dice tutto, che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita.

0: una delle più belle voci, una delle più grandi interpreti degli ultimi 40 anni, 50 anni della musica italiana, Fiorella Mannoia, quest'oggi è lei a chiudere con Tu sia benedetta il nostro Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. La radio.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hang Em Over su Club Chart Be Mine. Iniziamo subito dalla posizione numero 20, è scesa di meno 2 ed è proprio Galax. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 19 Two Hearts. Si continua con la posizione numero 18 su Club Chart ed è salita questa settimana di più uno ed è proprio Show Me Love.

stupenda, la nostra prima new entry su Club Chart con Magnetic. Si continua con la nostra classifica dance, posizione numero 16 questa settimana per Rolling, ed è scesa di meno 3.

State ascoltando la nostra classifica dance Club Chart. Rimani aggiornato cercandoci sui social o visita il nostro sito web

Non perdere gli aggiornamenti della nostra classifica dance a cura di Corrado Medica. E dopo Pyramid, posizione numero 14, posizione numero 13 questa settimana per Hindi Music. Ed è salita sulla nostra classifica di P4.

In The Music, posizione numero 13 della settimana su Club Chart, la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica. Si continua adesso con la nostra posizione numero 12 ed è proprio You, salendo di +2 questa settimana.

0: la pausa al volo, non scappate, torniamo tra pochissimi secondi con Club Chart.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
0: Questa settimana posizione numero 10 per Upside Down ed è scesa sulla nostra classifica dance di

Questa è la nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica DJ. Cercateci sui social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica dance o sul nostro sito web. E dopo la nostra posizione numero 7 si continua subito con la posizione numero 6. Questa settimana è scesa di meno 2 ed è proprio Hamambers. E allora let's go!

Loco Loco è la nostra posizione numero 3 della settimana su Club Chart, la classifica dance a cura di Corrado Medica. Questa settimana Loco Loco è scesa di meno 1.

la nostra posizione numero 3 sulla nostra classifica Dance Club Chart. Sei pronto adesso a scoprire la nostra posizione numero 2 della settimana? E allora, let's go! Talk to You, posizione numero 2 della settimana su Club Chart, ed è salita sulla nostra classifica di più 1.

You. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero uno della settimana? E allora, let's go! Anche questa settimana, posizione numero uno per I Can't Wait di Bob Sinclair.

0: Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioaisogni.it.
3: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio Domus Novas.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

Gentlemen, are you ready? Feel the beat. Feel the energy.

Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: And now play Trip, your mental music journey.

0: Trip, your mind journey. We'll return in 7 days. Same radio, same time.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas.
3: Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

piange per essere corrisposti. Valeva la pena divertirmi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

le loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre ed altre onde ai marinai in servizio fino a scoprire ad uno i

da fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di seni enormi, il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscano le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

qualunque demisillabo, di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo per una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, in me un po' di tempo